di l'illusa di serpentiana. Le bacchette di foglie sanglate, la luna brilla. Dimmi, sotto le donne cave,

la fede sua complete, i vanno dire mona fa, notre ronde, il regiment.